Ciottolino, in nomine Domini, Domini Chisagera, Sera Meglio, Domini Vodisco, Oremo Dio Servenza, Trascendento Resista, Vespolegem, et un attentium tuo, Senza Pesitia, Ser Cristo, Domo Nostro, Amen. Benedicta Vini Potei, Pater Spiritus Sesto, Descendi Vos, Mare Tisento,